0: Ciao, chi vuole fare un video? C'è video? Natale, ciao! Y'all give it up for Raphael CD, y'all. Thank y'all so much. Come see me downstairs. Thank you.
1: Wojciech Waglewski, słuchajcie Radia Baobab.